Un'altra sigaretta con malinconia. Leggo un libro e forse poi pian piano mi addormento, sperando che il nuovo giorno spazzi via.

oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio

0: sei. Floridante partì.
1: Cede il comando e partir ciò voleva. Fu nostra voglia la sua dimora. Te, se chiari verdi...

0: prece t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Oh, signor, prendo lo stagno e lascia che non quel pevole reo sfoghi la panno.
0: Parta in un

Colombia è un mezzo in via, per vedermi da soli in questo luogo bramo parlare. Accoglio più rimessa spirito, vuole padre lusingare, perché... Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto estremo, stanzi mi ritiro.

0: piacenti!
1: Allora, resta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fida e armata, scorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia,

faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Orsi, che ascolto qualche moto, e l'essa mor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor, ahimà, farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a star lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Corretto, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anche la basta.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto svelarmi vero un tal dolore.

0: loro ufficio I sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

vinde mali e cara, sed altri affanni e lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto al meglio.

0: ansia tuoi pietosi sguardi. Che pensi far, lieta mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnata? Marito, spezzatevi tenaci miei catene.
1: Prima di te voglio
0: onorare la morte, addio.
2: Tale non era l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lontano.

0: cucina, chi resiste a lucrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grano, spirito e l'anima di fuoco!
3: Oh, nudi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Oh, che nervosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Bella sul trono ascenda, e regni su te!

il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene, tormento, sangue, ma tu me, regno di sogno, tu me, è tutto per me, il misero cor, è tutto, tutto, tutto per me, il misero cor.